sa così de chi che morta foi sai si carra de cha de tutto bene de chi che ti gramma to collaborato nana quici che me denun quici che a me di manandra tecnici e grede san felci can sicurtir car regi d'antenna hasan ali fachi cabin tecnic chukbe gabriel car micro da anu quici che na sale mohammed sale a de tana che tana da umar idris umar era la balan la vranyande alla che so le tene ma sato zor de gige de grem bikini fogdon amma chatrana la gofrikina mo shana al shafana te na mniki ka alla raham jana sato zo sawa sawa dur burku ye salali rite rega na goyne sato zo sawa sawa ka hergu ji sharafar goyne assalamu alaikum